0: si fanno dei pezzi. Una se la faceva anche lei, uno da solo.
1: C'est
2: des chansons très courtes et on peut même, c'est plus facile d'improviser, chacun peut chanter son morceau.
0: Questa diceva una cosa, l'altra, l'altra gli rispondeva anche a parole un po', sì, un po' grasse, diciamo così.
3: Per passare il tempo, perché era brutto.
0: È che è peccato che queste donne si sono
3: finite. Tutte le cose, però quelle sono ancora più brutte. Otto ore nell'acqua.
0: Però per ridere così.
3: Otto ore nell'acqua.
0: Si parlava d'amore, allora uno diceva che l'altro aveva fatto questo, dopo gli rispondevano cantando.
3: Sennò il tempo non passava mica.
4: C'était des paroles vulgaires.
2: Oui, comme des petites histoires, des petites chansons comiques. On s'est moqué chacun de l'autre. Il y avait un groupe qui répondait à l'autre. On improvisait.
5: Non vous dites quelles! Mettez-vous au passo!